Se la canta porto puro timba, c'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto puro timba, c'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto puro timba, c'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto puro timba.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero.

richiesto. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, in controluce, la langa vibra.

Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...